0: Players Association Turning Music Up, som jo en god idé å gjøre I disse junidager. Vi må nesten innom Italia. Det et must I mine sett. Pino D'Angio. Rest in peace, han gikk bort I fjor. Og dette Donna in Construzione.
1: La donna in costruzione. Ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

e muoverle sa. E gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.

deve essere un po' amica ed un po' fatale, misterioso è quanto basta da non farti male. Deve essere un amante eccezionale, nascondersi nel fumo di una sigaretta.

costruzione. Sì, ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima, la prima.

le mani le ho prese da un posto, sottili e metterle sa, la bocca da un grande giornale, la bocca

deve essere fedele però mai banale, con la pelle delicata da non farle male. Deve farti il solletico da dentro il cuore e bruciare nel tuo letto come una sigaretta, perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero, che mi sappia fare perdere la testa e pure, che mi sappia trasformare in un uomo vero.